0: a diario. Mix Radio.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua, a che ore? Completo, cappella.
0: Mix Radio.